0: per lo sport bene. Io volevo volire che so più tutte le volte, che sono contentissime. E una abbracciata e soprattutto benvenuti, che stavano golfers, stavano morfos via tutta la gente. Molt bé, endavant, doncs.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.